arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo. Che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i suoi.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

posto quando penso a te. Mi si riallineano le stelle in cielo. Sparisce tutto quello che non c'è.

Diavoli, due come noi, la smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: haben's gut.
1: Sie haben den Sommer im Radio.
0: Ihr Lieblingshit immer frisch gemixt.
2: Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora.

0: questa stupida finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione o te.
1: Noi.